Ci sei tu, io vengo lì ad abbracciare te. Noi siamo soli, soli, soli, soli. Passeggiamo lungo i viali del cielo.

nu na gut, chadiru jada, ci sei tu. Quando cadi, cadi sul mio cuore, mi sento male, male da morire, e voglio te.